0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Irritazione dell'Italia dopo il no della Procura di Siona alla costituzione come parte civile nell'inchiesta su Crans Montana. Le tesi del giudice svizzero non condivisibili e superate, lamenta la Farnesina che presenta ricorso. Per gli elvetici non ci sarebbero ragioni sufficienti per considerare il nostro paese parte lesa. Via libera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici alla progettazione esecutiva del ponte sullo stretto di Messina, lo ha comunicato il Ministero dei Trasporti. Si attendono ora i pareri conclusivi così da integrare il progetto definitivo e imboccare la strada d'inizio lavori. 1.400 euro spariti dalle tasche di una persona fermata il 16 luglio. È partita da questo l'inchiesta che ha portato oggi in carcere 5 agenti della polizia locale di Milano. I vigili sono accusati di peculato, arresto illegale e falso ideologico. In provincia di Udine, tre ragazzini di 13 e 14 anni denunciati da un passante per un banchetto non autorizzato di cibi e bevande a bordo strada. Interviene la polizia locale che ammonisce i giovani. I tre amici speravano di guadagnare abbastanza per comprarsi un motorino Ciao. Scompare un poeta, autore di canzoni che hanno segnato questi anni, che parlano di impegno, giustizia e uguaglianza. Così Mattarella esprime cordoglio per la morte a 86 anni di Francesco Guccini. Sabato i funerali a Pavana in forma strettamente privata. Europei di nuoto, storico en plein di Chiara Pellacani nei tuffi, per lei 5 ori in 5 gare disputate, l'ultimo in coppia con Elisa Pizzini nel trampolino sincro femminile 3 metri. La giovane promessa entusiasta guarda già al futuro e dice: ora voglio avvicinarmi alle cinesi, le numero 1 al mondo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Non sono ancora state chiarite le cause di quanto avvenuto ieri sera alla periferia di Mesagne nel Brindisino. Una bambina di 6 anni è caduta dalla finestra di un appartamento al secondo piano di una palazzina, trasportata in ospedale, è stata intubata per i traumi riscontrati. Sono pessime le condizioni in cui vivono i detenuti del carcere di Bari. Oggi è stato effettuato un sopralluogo su iniziativa delle camere penali di Bari. Vi ha partecipato una delegazione di parlamentari e consiglieri regionali. Sentiamo il vice ministro alla giustizia Francesco Paolo Sisto.
3: La carenza principale, a mio avviso, è la sanità. Abbiamo una sanità, questo è un centro nazionale, ma è al 50% e forse meno della sua forza, diciamo, di lavoro, sia come medici sia come personale non medico. Il carcere è il luogo in cui bisogna avere gli stessi diritti che si hanno al di fuori dal carcere.
2: Il caldo non molla la presa, domani saranno 21 le città da bollino rosso, tra cui Bari, e nel capoluogo pugliese si prevedono altri 3 giorni di caldo asfissiante prima di avvertire un leggero calo delle temperature. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Irritazione dell'Italia dopo il no della Procura di Siona alla costituzione come parte civile nell'inchiesta su Crans Montana. Le tesi del giudice svizzero non condivisibili e superate, lamenta la Farnesina che presenta ricorso. Per gli elvetici non ci sarebbero ragioni sufficienti per considerare il nostro paese parte lesa. Via libera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici alla progettazione esecutiva del ponte sullo stretto di Messina, lo ha comunicato il Ministero dei Trasporti. Si attendono ora i pareri conclusivi così da integrare il progetto definitivo e imboccare la strada d'inizio lavori. 1.400 euro spariti dalle tasche di una persona fermata il 16 luglio. È partita da questo l'inchiesta che ha portato oggi in carcere 5 agenti della polizia locale di Milano. I vigili sono accusati di peculato, arresto illegale e falso ideologico. In provincia di Udine, tre ragazzini di 13 e 14 anni denunciati da un passante per un banchetto non autorizzato di cibi e bevande a bordo strada. Interviene la polizia locale che ammonisce i giovani. I tre amici speravano di guadagnare abbastanza per comprarsi un motorino Ciao. Scompare un poeta, autore di canzoni che hanno segnato questi anni, che parlano di impegno, giustizia e uguaglianza. Così Mattarella esprime cordoglio per la morte a 86 anni di Francesco Guccini. Sabato i funerali a Pavana in forma strettamente privata. Europei di nuoto, storico on plan di Chiara Pellacani nei tuffi, per lei 5 ori in 5 gare disputate, l'ultimo in coppia con Elisa Pizzini nel trampolino sincro femminile 3 metri. La giovane promessa entusiasta guarda già al futuro e dice: ora voglio avvicinarmi alle cinesi, le numero 1 al mondo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Non sono ancora state chiarite le cause di quanto avvenuto ieri sera alla periferia di Mesagne nel Brindisino. Una bambina di 6 anni è caduta dalla finestra di un appartamento al secondo piano di una palazzina, trasportata in ospedale, è stata intubata per i traumi riscontrati. Sono pessime le condizioni in cui vivono i detenuti del carcere di Bari. Oggi è stato effettuato un sopralluogo su iniziativa delle camere penali di Bari. Vi ha partecipato una delegazione di parlamentari e consiglieri regionali. Sentiamo il vice ministro alla giustizia Francesco Paolo Sisto.
3: La carenza principale, a mio avviso, è la sanità. Abbiamo una sanità, questo è un centro nazionale, ma è al 50%, forse meno, della sua forza, diciamo, di lavoro, sia come medici sia come personale non medico. Il carcere è il luogo in cui bisogna avere gli stessi diritti che si hanno al di fuori dal carcere.
2: Il caldo non molla la presa, domani saranno 21 le città da bollino rosso, tra cui Bari, e nel capoluogo pugliese si prevedono altri 3 giorni di caldo asfissiante prima di avvertire un leggero calo delle temperature. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Ai.

l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Irritazione dell'Italia dopo il no della procura di Siona alla costituzione come parte civile nell'inchiesta su Crans Montana. Le tesi del giudice svizzero non condivisibili e superate, lamenta la Farnesina che presenta ricorso. Per gli elvetici non ci sarebbero ragioni sufficienti per considerare il nostro paese parte lesa. Via libera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici alla progettazione esecutiva del ponte sullo stretto di Messina, lo ha comunicato il Ministero dei Trasporti. Si attendono ora i pareri conclusivi così da integrare il progetto definitivo e imboccare la strada d'inizio lavori. 1.400 euro spariti dalle tasche di una persona fermata il 16 luglio. È partita da questo l'inchiesta che ha portato oggi in carcere 5 agenti della polizia locale di Milano. I vigili sono accusati di peculato, arresto illegale e falso ideologico. In provincia di Udine tre ragazzini di 13 e 14 anni denunciati da un passante per un banchetto non autorizzato di cibi e bevande a bordo strada. Interviene la polizia locale che ammonisce i giovani. I tre amici speravano di guadagnare abbastanza per comprarsi un motorino Ciao. Scompare un poeta, autore di canzoni che hanno segnato questi anni, che parlano di impegno, giustizia e uguaglianza. Così Mattarella esprime cordoglio per la morte a 86 anni di Francesco Guccini. Sabato i funerali a Pavana in forma strettamente privata. Europei di nuoto, storico en plein di Chiara Pellacani nei tuffi, per lei 5 ori in 5 gare disputate, l'ultimo in coppia con Elisa Pizzini nel trampolino sincro femminile 3 metri. La giovane promessa entusiasta guarda già al futuro e dice: ora voglio avvicinarmi alle cinesi, le numero 1 al mondo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Non sono ancora state chiarite le cause di quanto avvenuto ieri sera alla periferia di Mesagne nel Brindisino. Una bambina di 6 anni è caduta dalla finestra di un appartamento al secondo piano di una palazzina, trasportata in ospedale, è stata intubata per i traumi riscontrati. Sono pessime le condizioni in cui vivono i detenuti del carcere di Bari. Oggi è stato effettuato un sopralluogo su iniziativa delle camere penali di Bari. Vi ha partecipato una delegazione di parlamentari e consiglieri regionali. Sentiamo il vice ministro alla giustizia Francesco Paolo Sisto.
3: La carenza principale, a mio avviso, è la sanità. Abbiamo una sanità, questo è un centro nazionale, ma è al 50% e forse meno della sua forza, diciamo, di lavoro, sia come medici sia come personale non medico. Il carcere è il luogo in cui bisogna avere gli stessi diritti che si hanno al di fuori dal carcere.
2: Il caldo non molla la presa, domani saranno 21 le città da bollino rosso, tra cui Bari, e nel capoluogo pugliese si prevedono altri 3 giorni di caldo asfissiante prima di avvertire un leggero calo delle temperature. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Irritazione dell'Italia dopo il no della procura di Siona alla costituzione come parte civile nell'inchiesta su Crans Montana. Le tesi del giudice svizzero non condivisibili e superate, lamenta la Farnesina che presenta ricorso. Per gli elvetici non ci sarebbero ragioni sufficienti per considerare il nostro paese parte lesa. Via libera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici alla progettazione esecutiva del ponte sullo stretto di Messina, lo ha comunicato il Ministero dei Trasporti. Si attendono ora i pareri conclusivi così da integrare il progetto definitivo e imboccare la strada d'inizio lavori. 1.400 euro spariti dalle tasche di una persona fermata il 16 luglio. È partita da questo l'inchiesta che ha portato oggi in carcere 5 agenti della polizia locale di Milano. I vigili sono accusati di peculato, arresto illegale e falso ideologico. In provincia di Udine, tre ragazzini di 13 e 14 anni denunciati da un passante per un banchetto non autorizzato di cibi e bevande a bordo strada. Interviene la polizia locale che ammonisce i giovani. I tre amici speravano di guadagnare abbastanza per comprarsi un motorino Ciao. Scompare un poeta, autore di canzoni che hanno segnato questi anni, che parlano di impegno, giustizia e uguaglianza. Così Mattarella esprime cordoglio per la morte a 86 anni di Francesco Guccini. Sabato i funerali a Pavana in forma strettamente privata. Europei di nuoto, storico en plein di Chiara Pellacani nei tuffi, per lei 5 ori in 5 gare disputate, l'ultimo in coppia con Elisa Pizzini nel trampolino sincro femminile 3 metri. La giovane promessa entusiasta guarda già al futuro e dice: ora voglio avvicinarmi alle cinesi, le numero 1 al mondo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Non sono ancora state chiarite le cause di quanto avvenuto ieri sera alla periferia di Mesagne nel Brindisino. Una bambina di 6 anni è caduta dalla finestra di un appartamento al secondo piano di una palazzina, trasportata in ospedale, è stata intubata per i traumi riscontrati. Sono pessime le condizioni in cui vivono i detenuti del carcere di Bari. Oggi è stato effettuato un sopralluogo su iniziativa delle camere penali di Bari. Vi ha partecipato una delegazione di parlamentari e consiglieri regionali. Sentiamo il vice ministro alla giustizia Francesco Paolo Sisto.
3: La carenza principale, a mio avviso, è la sanità. Abbiamo una sanità, questo è un centro nazionale, ma è al 50% e forse meno della sua forza, diciamo, di lavoro, sia come medici sia come personale non medico. Il carcere è il luogo in cui bisogna avere gli stessi diritti che si hanno al di fuori dal carcere.
2: Il caldo non molla la presa, domani saranno 21 le città da bollino rosso, tra cui Bari, e nel capoluogo pugliese si prevedono altri 3 giorni di caldo asfissiante prima di avvertire un leggero calo delle temperature. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

tu, stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Irritazione dell'Italia dopo il no della procura di Siona alla costituzione come parte civile nell'inchiesta su Crans Montana. Le tesi del giudice svizzero non condivisibili e superate, lamenta la Farnesina che presenta ricorso. Per gli elvetici non ci sarebbero ragioni sufficienti per considerare il nostro paese parte lesa. Via libera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici alla progettazione esecutiva del ponte sullo stretto di Messina, lo ha comunicato il Ministero dei Trasporti. Si attendono ora i pareri conclusivi così da integrare il progetto definitivo e imboccare la strada d'inizio lavori. 1.400 euro spariti dalle tasche di una persona fermata il 16 luglio. È partita da questo l'inchiesta che ha portato oggi in carcere 5 agenti della polizia locale di Milano. I vigili sono accusati di peculato, arresto illegale e falso ideologico. In provincia di Udine tre ragazzini di 13 e 14 anni denunciati da un passante per un banchetto non autorizzato di cibi e bevande a bordo strada. Interviene la polizia locale che ammonisce i giovani. I tre amici speravano di guadagnare abbastanza per comprarsi un motorino ciao. Scompare un poeta, autore di canzoni che hanno segnato questi anni, che parlano di impegno, giustizia e uguaglianza. Così Mattarella esprime cordoglio per la morte a 86 anni di Francesco Guccini. Sabato i funerali a Pavana in forma strettamente privata. Europei di nuoto, storico en plein di Chiara Pellacani nei tuffi, per lei 5 ori in 5 gare disputate, l'ultimo in coppia con Elisa Pizzini nel trampolino sincro femminile 3 metri. La giovane promessa entusiasta guarda già al futuro e dice: ora voglio avvicinarmi alle cinesi, le numero 1 al mondo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Non sono ancora state chiarite le cause di quanto avvenuto ieri sera alla periferia di Mesagne nel Brindisino. Una bambina di 6 anni è caduta dalla finestra di un appartamento al secondo piano di una palazzina, trasportata in ospedale, è stata intubata per i traumi riscontrati. Sono pessime le condizioni in cui vivono i detenuti del carcere di Bari. Oggi è stato effettuato un sopralluogo su iniziativa delle camere penali di Bari. Vi ha partecipato una delegazione di parlamentari e consiglieri regionali. Sentiamo il vice ministro alla giustizia Francesco Paolo Sisto.
3: La carenza principale, a mio avviso, è la sanità. Abbiamo una sanità, questo è un centro nazionale, ma è al 50% e forse meno della sua forza, diciamo, di lavoro, sia come medici sia come personale non medico. Il carcere è il luogo in cui bisogna avere gli stessi diritti che si hanno al di fuori dal carcere.
2: Il caldo non molla la presa, domani saranno 21 le città da bollino rosso, tra cui Bari, e nel capoluogo pugliese si prevedono altri 3 giorni di caldo asfissiante prima di avvertire un leggero calo delle temperature. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Irritazione dell'Italia dopo il no della Procura di Siona alla costituzione come parte civile nell'inchiesta su Crans Montana. Le tesi del giudice svizzero non condivisibili e superate, lamenta la Farnesina che presenta ricorso. Per gli elvetici non ci sarebbero ragioni sufficienti per considerare il nostro paese parte lesa. Via libera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici alla progettazione esecutiva del ponte sullo stretto di Messina, lo ha comunicato il Ministero dei Trasporti. Si attendono ora i pareri conclusivi così da integrare il progetto definitivo e imboccare la strada d'inizio lavori. 1.400 euro spariti dalle tasche di una persona fermata il 16 luglio. È partita da questo l'inchiesta che ha portato oggi in carcere 5 agenti della polizia locale di Milano. I vigili sono accusati di peculato, arresto illegale e falso ideologico. In provincia di Udine, tre ragazzini di 13 e 14 anni denunciati da un passante per un banchetto non autorizzato di cibi e bevande a bordo strada. Interviene la polizia locale che ammonisce i giovani. I tre amici speravano di guadagnare abbastanza per comprarsi un motorino Ciao. Scompare un poeta, autore di canzoni che hanno segnato questi anni, che parlano di impegno, giustizia e uguaglianza. Così Mattarella esprime cordoglio per la morte a 86 anni di Francesco Guccini. Sabato i funerali a Pavana in forma strettamente privata. Europei di nuoto, storico on plan dichiara Pellacani nei tuffi. Per lei 5 ori in 5 gare disputate, l'ultimo in coppia con Elisa Pizzini nel trampolino sincro femminile 3 metri. La giovane promessa entusiasta guarda già al futuro e dice: ora voglio avvicinarmi alle cinesi, le numero uno al mondo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Non sono ancora state chiarite le cause di quanto avvenuto ieri sera alla periferia di Mesagne nel Brindisino. Una bambina di 6 anni è caduta dalla finestra di un appartamento al secondo piano di una palazzina, trasportata in ospedale, è stata intubata per i traumi riscontrati. Sono pessime le condizioni in cui vivono i detenuti del carcere di Bari. Oggi è stato effettuato un sopralluogo su iniziativa delle camere penali di Bari. Vi ha partecipato una delegazione di parlamentari e consiglieri regionali. Sentiamo il vice ministro alla giustizia Francesco Paolo Sisto.
3: La carenza principale, a mio avviso, è la sanità. Abbiamo una sanità, questo è un centro nazionale, ma è al 50% e forse meno della sua forza, diciamo, di lavoro, sia come medici sia come personale non medico. Il carcere è il luogo in cui bisogna avere gli stessi diritti che si hanno al di fuori dal carcere.
2: Il caldo non molla la presa, domani saranno 21 le città da bollino rosso, tra cui Bari, e nel capoluogo pugliese si prevedono altri 3 giorni di caldo asfissiante prima di avvertire un leggero calo delle temperature. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.
4: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy. Radio Nobba.

0: tu via con me.
1: Radio Nova Joy.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Botta e risposta tra Conte e Meloni al termine dell'audizione dell'ex premier davanti alla commissione Covid. È lei la regista degli attacchi contro di me, è stato un plotone d'esecuzione, lamenta il leader 5 Stelle. La presidente del Consiglio replica: la verità sulla pandemia è un diritto degli italiani. Schiaffo della procura di Sion all'Italia. Roma non può costituirsi parte civile nel processo su Cran Montana, non ci sono motivi sufficienti per considerarla parte lesa. Ira della Farnesina che presenta ricorso. 6 ragazzi italiani morti nel rogo, 14 erano rimasti feriti. Trump

0: Torna a parlare di svolta per Hormuz. A breve l'annuncio: la guerra finirà presto perché l'Iran non può resistere, dice Teheran. Lo sbeffeggia, prima annuncia gli attacchi, poi li revoca perché non ha armi da usare. Oggi a Jeddah la firma di un patto di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Secondo nuovi rapporti dell'intelligence americana citati dal Wall Street Journal, è probabile che Putin testi la determinazione della NATO con attacchi limitati a un paese alleato nei prossimi anni. Zelensky torna a chiedere missili per la difesa aerea dell'Ucraina, ma Trump dice no, servono a noi. A Crema una donna di 43 anni è stata accoltellata in strada ieri sera, apparentemente senza motivo, ora in ospedale, non in pericolo di vita. Il fendente l'ha colpita alla base della schiena. I carabinieri hanno fermato un cittadino nordafricano, indagini in corso. L'addio a Francesco Guccini, scomparso ieri a 86 anni, domani a Pavana, dove viveva, i funerali in forma strettamente privata. A settembre si terrà invece una commemorazione pubblica. Mattarella lo ricorda come un poeta, Meloni l'ho amato molto e continuerò a cantarlo. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Sono pessime le condizioni in cui vivono i detenuti del carcere di Bari. Ieri sopralluogo su iniziativa della Camera Penale vi ha partecipato una delegazione di parlamentari e consiglieri regionali. Sentiamo il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.
3: La carenza principale, a mio avviso, è la sanità. Abbiamo una sanità, questo è un centro nazionale, ma è al 50%, forse meno, della sua forza, diciamo, di lavoro, sia come medici sia come personale non medico. Il carcere è il luogo in cui bisogna avere gli stessi diritti che si hanno al di fuori dal carcere.
2: Un ecografo, un elettrocardiografo, un computer e un tablet sono stati rubati a Bari dall'auto di un'operatrice dell'associazione Medici con l'Africa. La rifurtiva ha un valore di 8.000 euro. La vittima del furto ha lanciato un appello in queste ore affinché venga restituita. Riacquistarla non è semplice, soprattutto ad agosto, e sono state già programmate visite a Nardò e nel centro Cara di Bari. Gara di solidarietà tra gli imprenditori agricoli per sostenere il giovane allevatore di Altamura nel Barese, i cui campi nei giorni scorsi sono stati danneggiati da un incendio nel Parco Nazionale dell'Altamurgia. Alla sua azienda è stato donato foraggio destinato ad alimentare il gregge rimasto senza pascoli. Occorre garantire a questo giovane imprenditore le condizioni per ripartire, ha dichiarato Donato Mercadante, delegato ai giovani di Coldiretti Puglia. Lecce in seria difficoltà dopo le dimissioni a sorpresa dell'amministratore delegato Sandro Mencucci. Il club perde un altro tassello importante dopo Corvino. Il presidente Sticchi Damiani ha interrotto le vacanze e sta rientrando in città a caccia di soluzioni. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Sparatoria in una scuola superiore vicino a Bangkok in Thailandia. 4 morti, almeno 15 feriti secondo il Ministero dell'Interno, ma per le autorità regionali le vittime sarebbero 7. La BBC ne cita 6. Ad aprire il fuoco uno studente di 14 o 15 anni che ha ucciso un insegnante per poi togliersi la vita. A breve annunceremo l'intesa con l'Iran, che non può più resistere, così Trump, ma Teheran nega e lo sbeffeggia. Si infiamma il fronte yemenita. I ribelli Houthi colpiscono nel sud dell'Arabia Saudita, 11 civili feriti. Oggi a Jeddah la firma di un patto di mutua difesa tra Riyadh, Ankara e Islamabad. Un plotone d'esecuzione, Meloni è la regista degli attacchi contro di Memi, affronti politicamente, basta con questi mezzucci. Così Conte al termine dell'audizione in commissione Covid. La premier replica secca, cercare la verità sulla pandemia è un diritto di ogni cittadino. Una ragazzina di 13 anni è morta ieri durante un'escursione sulla cima di Valbona, al confine tra Alto Adige e Trentino. La giovane, proveniente dalla Repubblica Ceca, è precipitata per una novantina di metri mentre camminava su un sentiero insieme ai genitori.

0: utile l'intervento dell'elisoccorso. Durerà ancora almeno 10 giorni l'ondata di caldo sull'Italia, che però tra oggi e domani concederà una lieve tregua al nord con possibili violenti temporali. Intanto il 2026 si avvia a diventare l'anno più caldo di sempre nel mondo e nel nostro paese luglio ha superato il primato del 2003. Domani a Pava, nei funerali di Francesco Guccini, in forma privatissima. Per i fan l'occasione di salutare il cantautore scomparso a 86 anni sarà a settembre in una commemorazione pubblica. Dopo quello di Mattarella arriva il ricordo di Meloni: l'ho amato molto, continuerò a cantarlo. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Un trentenne è stato ferito a colpi d'arma da fuoco ieri sera a Fasano, nel Brindisino, mentre si trovava nel suo appartamento. Colpito al ventre, è stato trasportato in ospedale a Brindisi e operato d'urgenza, ma non è in pericolo di vita. Sull'accaduto indagano i carabinieri. L'avvertenza ex Ilva di Taranto: il 3 agosto scorso è stato depositato un piano per la decarbonizzazione dell'acciaieria da parte dei commissari. Lo ha svelato, non senza polemiche, il governatore della Puglia Antonio De Caro, al termine dell'incontro con le ditte dell'indotto. Lo abbiamo scoperto solo ora, dopo numerosi tavoli, non credo sia corretto, ha affermato De Caro. Nulla di anomalo, hanno replicato i commissari. Intanto il Ministero del Made in Italy sta valutando la possibilità di impugnare il decreto con cui la Corte d'Appello di Milano impone lo spegnimento dell'area a caldo. Non sono ancora state chiarite le cause di quanto avvenuto mercoledì sera alla periferia di Mesagne, nel Brindisino. Una bambina di 6 anni è caduta dalla finestra di un appartamento al secondo piano di una palazzina. Trasportata in ospedale, è stata intubata per i traumi riscontrati. Calcio: il Barbera di Palermo, come Napoli, sarà candidato a Euro 2032. Intanto la squadra rosanero è in tournée a Perth, in Australia, dove sfiderà in amichevole la Juventus. Pippo Inzaghi, commosso dall'entusiasmo dei tifosi. Sentiamo.
3: Molto bello. Insomma, sappiamo che abbiamo tanti tifosi anche così lontano. Questa comunità siciliana con i tifosi del Palermo. Noi sappiamo, insomma, cosa rappresentiamo. Insomma, sappiamo che ci sono tante aspettative e vorremmo rendere felici la nostra società e i nostri tifosi.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio
1: Norba. Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Khamenei in condizioni critiche, forse in punto di morte. Lo riferiscono a una testata di opposizione iraniana fonti vicine al presidente Pezeshkian, che nei giorni scorsi aveva definito difficili le comunicazioni con la guida suprema. Dalla morte del padre in un raid all'inizio della guerra, Mojtaba non si è mai mostrato né ha mai diffuso messaggi in cui si senta la sua voce. Sarebbero 7 le vittime di una sparatoria in una scuola superiore vicino a Bangkok in Thailandia, almeno 15 feriti. L'attentatore, che in un primo momento sembrava si fosse suicidato, sarebbe invece in ospedale in condizioni critiche. Nella sua casa ha trovati 2 cadaveri, avrebbe ucciso i nonni prima di recarsi a scuola. Un 16enne italiano di origini straniere è arrestato dalla polizia per propaganda e partecipazione ad associazione terroristica. Il giovane, residente a Como, diffondeva online contenuti di stampo jihadista e neonazista, aveva contatti con membri accertati dell'ISIS e possedeva istruzioni per fabbricare ordigni. A Padova 6 persone indagate per omissione di soccorso dopo la morte di un operaio 35enne moldavo impiegato in nero su un cantiere. L'uomo avrebbe avuto un malore dovuto al caldo martedì, ma per oltre 2 ore nessuno avrebbe chiamato il 118. Inutile il tentativo di 2 parenti di portarlo in ospedale. A Milano un uomo si è arrampicato nella notte sul grattacielo Pirelli, sede del consiglio regionale. Sono servite oltre 3 ore per convincerlo a scendere. Avrebbe utilizzato un ponteggio. Pochi giorni fa si era registrato un tentativo analogo, la polizia non esclude che possa essere la stessa persona. Mondiali Under 20 di atletica, impresa della 16enne azzurra Kelly Dualla, bronzo nei 100 metri a Eugene negli Stati Uniti. È la prima italiana di sempre ad andare a medaglia nella competizione. Ho combattuto e mandato via la Kelly ansiosa, ha detto dopo la gara. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Un trentenne è stato ferito a colpi d'arma da fuoco ieri.

0: Di sera a Fasano, nel Brindisino, mentre si trovava nel suo appartamento. Colpito al ventre, è stato trasportato in ospedale a Brindisi e operato d'urgenza, ma non è in pericolo di vita. Sull'accaduto indagano i carabinieri. L'avvertenza ex Ilva di Taranto: il 3 agosto scorso è stato depositato un piano per la decarbonizzazione dell'acciaieria da parte dei commissari. Lo ha svelato, non senza polemiche, il governatore della Puglia Antonio De Caro, al termine dell'incontro con le ditte dell'indotto. Lo abbiamo scoperto solo ora, dopo numerosi tavoli, non credo sia corretto, ha affermato De Caro. Nulla di anomalo, hanno replicato i commissari. Intanto il Ministero del Made in Italy sta valutando la possibilità di impugnare il decreto con cui la Corte d'Appello di Milano impone lo spegnimento dell'area a caldo. Non sono ancora state chiarite le cause di quanto avvenuto mercoledì sera alla periferia di Mesagne, nel Brindisino. Una bambina di 6 anni è caduta dalla finestra di un appartamento al secondo piano di una palazzina. Trasportata in ospedale, è stata intubata per i traumi riscontrati. Calcio: il Barbera di Palermo, come Napoli, sarà candidato a Euro 2032. Intanto la squadra rosanero è in tournée a Perth, in Australia, dove sfiderà in amichevole la Juventus. Pippo Inzaghi, commosso dall'entusiasmo dei tifosi. Sentiamo.
1: Beh, molto bello, molto bello. Insomma, sappiamo che abbiamo tanti tifosi anche così lontano, questa comunità siciliana con i tifosi del Palermo. Noi sappiamo, insomma, cosa rappresentiamo. Insomma, sappiamo che ci sono tante aspettative e vorremmo rendere felici la nostra società e i nostri tifosi.
0: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: your body, baby, to the conga.
1: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. È un 14enne il responsabile della sparatoria in una scuola alla periferia di Bangkok in Thailandia. Prima di recarsi nell'istituto ha ucciso i nonni sottraendo loro la pistola. Le vittime, stando alle informazioni molto discordanti fornite da polizia e autorità locali, sarebbero almeno 8. Secondo fonti diplomatiche, l'accordo su Hormuz tra Iran e Oman sarebbe stato approvato. L'intesa prevede 2 nuove rotte per il transito nello stretto, quella di ingresso controllata da Teheran, quella in uscita da Mascate. In entrambi i casi non sarebbero previsti pedaggi. Si alza la tensione nella penisola arabica. Riyad accusa, l'intelligence considera imminente un attacco dei Pasdaran e delle milizie filo-iraniane all'Arabia Saudita. Nella notte 11 civili feriti in raid degli Houthi nel sud del paese, che oggi firmerà un accordo di mutua difesa con Turchia e Pakistan. E sono ore concitate anche per il regime degli Ayatollah. Secondo fonti vicine al presidente Pezeshkian, citate dai media d'opposizione, la guida suprema Khamenei sarebbe in punto di morte. Dall'uccisione del padre all'inizio della guerra, Mojtaba non ha mai dato segni di vita concreti. Era in vacanza a Grosseto con la famiglia. Il 16enne di origini straniere è arrestato per propaganda e associazione terroristica. Residente a Como, aveva contatti diretti con membri dell'ISIS. Gli 007 lo hanno scoperto per la sua attività di diffusione online di materiali jihadisti, neonazisti e antisemiti. Atletica, impresa della 16enne azzurra Kelly Dual ai mondiali Under 20 di Eugene negli Stati Uniti, è bronzo nei 100 metri. L'Italia, nelle varie partecipazioni alla competizione, non aveva mai preso una medaglia nella disciplina maestra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. A Fasano, nel Brindisino, si indaga sul ferimento a colpi d'arma da fuoco di un trentenne mentre si trovava nel suo appartamento. Colpito al ventre, l'uomo è stato trasportato in ospedale a Brindisi in codice rosso e operato d'urgenza. Non è in pericolo di vita. Ex Ilva di Taranto, un operaio è rimasto ferito durante una manovra con un muletto nell'area dell'Alto Forno 2. A darne notizia ai sindacati, secondo cui il piede destro dell'uomo sarebbe rimasto schiacciato sotto una ruota del mezzo. L'uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sono in corso accertamenti sulla dinamica dell'incidente. Caldo, sovraffollamento e condizioni sanitarie precarie sono i problemi principali per i detenuti del carcere di Bari. Ieri, sopralluogo degli avvocati penalisti, insieme ad alcuni parlamentari e consiglieri regionali, sentiamo il presidente della Camera Penale Barese, l'avvocato Filippo Castellaneta.
3: Un sovraffollamento del 169%. Quando abbiamo visitato le celle, le persone all'interno erano tutte intorno ad un tavolo dove ha posizionato un ventilatore e stavano tutti lì in attesa dell'aria fresca. Ma la situazione non cambia d'inverno.
2: Calcio, il Bari continuerà a giocare allo stadio San Nicola. Il comune ha concesso al club l'impianto in comodato temporaneo fino a novembre, in attesa che si chiariscano l'indagine della procura e la procedura di affidamento. La società pagherà un canone mensile di 5.000 euro e sosterrà la manutenzione. Il 16 agosto, il debutto stagionale in Coppa Italia con il Casarano. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Joy.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Tragica sparatoria in Thailandia, dove uno studente ha prima ucciso i nonni, poi si è recato a scuola facendo una strage. È accaduto nella zona della capitale Bangkok. Almeno 6 le vittime tra studenti e insegnanti dell'istituto. Il ministro della salute thailandese afferma che sono 22 i feriti. Cambiamo argomento. Il presidente turco Erdogan è partito per l'Arabia Saudita, dove siglerà l'accordo sulla difesa con il principe ereditario Bin Salman e il premier pakistano Sharif. L'intesa, mentre i ribelli Houthi hanno colpito in nottata il sud dell'Arabia, ferendo 11 civili. Intanto in Iran l'Ayatollah Khamenei sarebbe in condizioni critiche, potrebbe essere addirittura in punto di morte, lo dicono fonti vicine all'amministrazione del presidente Pezeshkian. Torniamo nel nostro paese. Arrestato un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione a associazione con finalità di terrorismo internazionale. Il provvedimento eseguito nel Grossetano, dove il giovane era in vacanza con la famiglia. Torniamo all'estero. Recuperato il corpo di un giovane migrante morto mentre tentava di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio. Il giovane sarebbe precipitato in mare poco prima dell'atterraggio. Chiudiamo con lo sport. Europei di nuoto: Ginevra Taddeucci già oro nella 5 e nella 10 km e bronzo nella 3 km. Gara vinta dalla tedesca Goes, argento invece all'ungherese Fabian. Ieri c'era stato il quinto oro per la nostra Sara Pellacani nel sincro trampolino 3 metri in coppia con l'altra azzurra Elisa Pizzini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Domani Bari celebrerà i 35 anni dello sbarco della nave Vlora. L'8 agosto 1991 circa 20.000 cittadini albanesi raggiunsero il porto del capoluogo in un evento simbolo della storia della città. Tra loro c'era il ballerino e coreografo Kledi Kadiu, che questa mattina ha incontrato il sindaco Vito Leccese. Sentiamo il suo racconto.
3: L'esperienza fu unica e io sono veramente molto orgoglioso. Ogni volta che mi capita di raccontarla con la mia figlia, ultimamente perché lei ha 10 anni, ma sicuramente insomma, è in grado di capire anche quello che è stato.
2: A Fasano, nel Brindisino, si indaga sul ferimento a colpi d'arma da fuoco di un trentenne ieri mentre si trovava nel suo appartamento. Colpito al ventre, l'uomo è stato trasportato in ospedale a Brindisi in codice rosso e operato d'urgenza, ma non è in pericolo di vita. Il caldo torrido e l'assenza di piogge degli ultimi giorni stanno mettendo a rischio le risorse idriche e le produzioni agricole. Al momento però regge l'invaso di Occhito, che rifornisce di acqua Puglia e Molise. Secondo il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, attualmente ci sono circa 139 milioni di metri cubi, 78 in più rispetto a un anno fa. Ogni giorno però la capacità scende di circa 1 milione di metri cubi. Scherma ci sarà anche la potentina Francesca Palumbo, medaglia d'oro a Parigi 2024, tra gli atleti convocati per i Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto e in altre città pugliesi dal 21 agosto al 3 settembre. A darne notizia è stata la Federscherma. Palumbo sarà in pedana lunedì 24 agosto.

0: In carriera ha vinto anche 2 ori e un argento a squadre mondiali, 3 ori e 2 bronzi europei e 3 titoli italiani assoluti. E tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Tragica sparatoria in Thailandia, dove uno studente ha prima ucciso i nonni, poi si è recato a scuola facendo una strage. È accaduto nella zona della capitale Bangkok. Almeno 6 le vittime tra studenti e insegnanti dell'istituto. Il ministro della salute thailandese afferma che sono 22 i feriti. Cambiamo argomento. Il presidente turco Erdogan è partito per l'Arabia Saudita, dove siglerà l'accordo sulla difesa con il principe ereditario Bin Salman e il premier pakistano Sharif. L'intesa, mentre i ribelli Houthi hanno colpito in nottata il sud dell'Arabia, ferendo 11 civili. Intanto in Iran l'Ayatollah Khamenei sarebbe in condizioni critiche, potrebbe essere addirittura in punto di morte, lo dicono fonti vicine all'amministrazione del presidente Pezeshkian. Torniamo nel nostro paese. Arrestato un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione a associazione con finalità di terrorismo internazionale. Il provvedimento eseguito nel Grossetano, dove il giovane era in vacanza con la famiglia. Torniamo all'estero. Recuperato il corpo di un giovane migrante morto mentre tentava di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio. Il giovane sarebbe precipitato in mare poco prima dell'atterraggio. Chiudiamo con lo sport. Europei di nuoto. Ginevra Taddeucci già oro nella 5 nella 10 km e bronzo nella 3 km. Gara vinta dalla tedesca Goes, argento invece all'ungherese Fabiane. Ieri c'era stato il quinto oro per la nostra Sara Pellacani nel sincro trampolino 3 metri in coppia con l'altra azzurra Elisa Pizzini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Domani Bari celebrerà i 35 anni dello sbarco della nave Vlora. L'8 agosto 1991 circa 20.000 cittadini albanesi raggiunsero il porto del capoluogo in un evento simbolo della storia della città. Tra loro c'era il ballerino e coreografo Kledi Kadiu, che questa mattina ha incontrato il sindaco Vito Leccese. Sentiamo il suo racconto.
3: L'esperienza fu unica e io sono veramente molto orgoglioso. Ogni volta che mi capita di raccontarla con la mia figlia, ultimamente perché lei ha 10 anni, ma sicuramente insomma, è in grado di capire anche quello che è stato.
2: A Fasano, nel Brindisino, si indaga sul ferimento a colpi d'arma da fuoco di un trentenne ieri mentre si trovava nel suo appartamento. Colpito al ventre, l'uomo è stato trasportato in ospedale a Brindisi in codice rosso e operato d'urgenza, ma non è in pericolo di vita. Il caldo torrido e l'assenza di piogge degli ultimi giorni stanno mettendo a rischio le risorse idriche e le produzioni agricole. Al momento però regge l'invaso di Occhito, che rifornisce di acqua Puglia e Molise. Secondo il consorzio per la bonifica della Capitanata, attualmente ci sono circa 139 milioni di metri cubi, 78 in più rispetto a un anno fa. Ogni giorno però la capacità scende di circa 1 milione di metri cubi. Scherma ci sarà anche la potentina Francesca Palumbo, medaglia d'oro a Parigi 2024, tra gli atleti convocati per i Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto e in altre città pugliesi dal 21 agosto al 3 settembre. A darne notizia è stata la Federscherma. Palumbo sarà in pedana lunedì 24 agosto. In carriera ha vinto anche 2 ori e un argento a squadre mondiali, 3 ori e 2 bronzi europei e 3 titoli italiani assoluti. E tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Non si attenua lo scontro Roma-Madrid su Schengen e i fatti di Ceuta, dice il premier spagnolo Sanchez. Roma revochi i controlli alle frontiere entro domenica o adotteremo misure. Nel 2023, ricorda Sanchez, la Spagna ha accolto parte dei migranti arrivati a Lampedusa. Muore intanto un giovane nel tentativo di entrare a Ceuta col parapendio. È il primo decesso di migranti che hanno tentato l'accesso via aerea all'enclave a Ceuta, rafforzati intanto i controlli nel timore di arrivi di massa di migranti. L'Ayatollah Khamenei in Iran sarebbe in condizioni critiche, potrebbe essere addirittura in punto di morte, lo affermano oggi fonti vicine all'amministrazione del presidente della Repubblica Islamica Pezeshkian. Thailandia, l'adolescente sospettato di aver ucciso i nonni e poi sei persone nella sua scuola nei pressi di Bangkok, aveva chiaramente pianificato l'attacco. A dichiararlo è stato oggi il premier thailandese Charvirakul, giunto sul luogo della tragedia, che aggiunge: il ragazzo era sotto pressione a scuola. L'esodo estivo, elevati flussi di traffico verso le località turistiche da oggi e per l'intera giornata di domani in Italia, il clou domani mattina con la giornata contrassegnata dal bollino nero. Sul fronte caldo invece 26 le città italiane oggi con il bollino rosso, nel weekend saranno 19 in allerta massima nelle zone montuose e temporali di calore, in particolare al nord. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Domani Bari celebrerà i 35 anni dello sbarco della nave Vlora. L'8 agosto 1991 circa 20.000 cittadini albanesi raggiunsero il porto del capoluogo in un evento simbolo della storia della città. Tra loro c'era il ballerino e coreografo Kledi Kadiu, che questa mattina ha incontrato il sindaco Vito Leccese. Sentiamo il suo racconto.
3: L'esperienza fu unica e io sono veramente molto orgoglioso ogni volta che mi capita di raccontarla con la mia figlia, ultimamente perché lei ha 10 anni, ma sicuramente insomma, è in grado di capire anche quello che è stato.
2: A Fasano, nel Brindisino, si indaga sul ferimento a colpi d'arma da fuoco di un trentenne ieri mentre si trovava nel suo appartamento. Colpito al ventre, l'uomo è stato trasportato in ospedale a Brindisi in codice rosso e operato d'urgenza, ma non è in pericolo di vita. Il caldo torrido e l'assenza di piogge degli ultimi giorni stanno mettendo a rischio le risorse idriche e le produzioni agricole. Al momento però regge l'invaso di Occhito, che rifornisce di acqua Puglia e Molise. Secondo il consorzio per la bonifica della Capitanata, attualmente ci sono circa 139 milioni di metri cubi, 78 in più rispetto a un anno fa. Ogni giorno però la capacità scende di circa 1 milione di metri cubi. Scherma ci sarà anche la potentina Francesca Palumbo, medaglia d'oro a Parigi 2024, tra gli atleti convocati per i Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto e in altre città pugliesi dal 21 agosto al 3 settembre. A darne notizia è stata la Federscherma.

0: Palumbo sarà in pedana lunedì 24 agosto. In carriera ha vinto anche 2 ori e un argento a squadre mondiali, 3 ori e 2 bronzi europei e 3 titoli italiani assoluti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle, c'era la notte, c'erano i fiori, anche al buio si vedevano i colori, c'era la voglia di stare ancora insieme.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Non si attenua lo scontro Roma-Madrid su Schengen e i fatti di Ceuta, dice il premier spagnolo Sanchez. Roma revochi i controlli alle frontiere entro domenica o adotteremo misure. Nel 2023, ricorda Sanchez, la Spagna ha accolto parte dei migranti arrivati a Lampedusa. Muore intanto un giovane nel tentativo di entrare a Ceuta col parapendio. È il primo decesso di migranti che hanno tentato l'accesso via aerea all'enclave a Ceuta, rafforzati intanto i controlli nel timore di arrivi di massa di migranti. L'Ayatollah Khamenei in Iran sarebbe in condizioni critiche, potrebbe essere addirittura in punto di morte, lo affermano oggi fonti vicine all'amministrazione del presidente della Repubblica Islamica Pezeshkian. Thailandia, l'adolescente sospettato di aver ucciso i nonni e poi sei persone nella sua scuola nei pressi di Bangkok, aveva chiaramente pianificato l'attacco. A dichiararlo è stato oggi il premier thailandese Charvirakul, giunto sul luogo della tragedia, che aggiunge: il ragazzo era sotto pressione a scuola. L'esodo estivo, elevati flussi di traffico verso le località turistiche da oggi e per l'intera giornata di domani in Italia. Il clou domani mattina con la giornata contrassegnata dal bollino nero. Sul fronte caldo invece 26 le città italiane oggi con il bollino rosso, nel weekend saranno 19 in allerta massima nelle zone montuose e temporali di calore, in particolare al nord. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Domani Bari celebrerà i 35 anni dello sbarco della nave Vlora. L'8 agosto 1991 circa 20.000 cittadini albanesi raggiunsero il porto del capoluogo in un evento simbolo della storia della città. Tra loro c'era il ballerino e coreografo Kledi Kadiu, che questa mattina ha incontrato il sindaco Vito Leccese. Sentiamo il suo racconto.
3: L'esperienza fu unica e io sono veramente molto orgoglioso. Ogni volta che mi capita di raccontarla con la mia figlia, ultimamente perché lei ha 10 anni, ma sicuramente insomma, è in grado di capire anche quello che è stato.
2: A Fasano, nel Brindisino, si indaga sul ferimento a colpi d'arma da fuoco di un trentenne ieri mentre si trovava nel suo appartamento. Colpito al ventre, l'uomo è stato trasportato in ospedale a Brindisi in codice rosso e operato d'urgenza, ma non è in pericolo di vita. Il caldo torrido e l'assenza di piogge degli ultimi giorni stanno mettendo a rischio le risorse idriche e le produzioni agricole. Al momento però regge l'invaso di Occhito, che rifornisce di acqua Puglia e Molise. Secondo il consorzio per la bonifica della Capitanata, attualmente ci sono circa 139 milioni di metri cubi, 78 in più rispetto a un anno fa. Ogni giorno però la capacità scende di circa 1 milione di metri cubi. Scherma ci sarà anche la potentina Francesca Palumbo, medaglia d'oro a Parigi 2024, tra gli atleti convocati per i Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto e in altre città pugliesi dal 21 agosto al 3 settembre. A darne notizia è stata la Federscherma. Palumbo sarà in pedana lunedì 24 agosto. In carriera ha vinto anche 2 ori e un argento a squadre mondiali, 3 ori e 2 bronzi europei e 3 titoli italiani assoluti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca!

0: hang up and try your call again. Please hang up now. This is a recording.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Dalla Spagna ultimatum all'Italia, riaprite i confini entro 48 ore o adotteremo misure. Roma aveva reintrodotto i controlli alle frontiere il 1 agosto dopo la crisi di Ceuta. Dopo le decine di migranti morti in mare, un giovane ha perso la vita cercando di raggiungere l'exclave spagnola col parapendio. Turchia, Arabia Saudita e Pakistan hanno firmato a Jeddah l'accordo della Mecca, un patto di difesa comune. L'intesa richiama l'articolo 5 della NATO, prevede che qualunque attacco armato nei confronti di uno dei tre stati venga considerato come un'offensiva a tutti. Alla Camera le opposizioni hanno chiesto al presidente Fontana sanzioni nei confronti di Galeazzo Bignami per espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni. Il capogruppo di Fratelli d'Italia aveva accusato in aula l'ex capo dello Stato Scalfaro di aver liberato 300 mafiosi al 41 bis. Arrestato un 16enne residente nel Comasco per terrorismo e accusato di propaganda jihadista, neonazista e antisemita su internet. La polizia ha trovato sul suo profilo online chiari riferimenti allo Stato Islamico e un video relativo alla fabbricazione di un ordigno esplosivo. Il giovane era incensurato. Un'altra giornata di caldo record, oggi 26 città da bollino rosso, nel weekend saranno solo 19. Le temperature estreme andranno avanti almeno per altri 10 giorni. Nelle prossime ore sono previsti però anche temporali di calore al nord.

0: Cadiu, che questa mattina ha incontrato il sindaco Vito Leccese. Sentiamo il suo racconto.
1: L'esperienza fu unica e io sono veramente molto orgoglioso. Ogni volta che mi capita di raccontarla con la mia figlia, ultimamente perché lei ha 10 anni, ma sicuramente insomma, è in grado di capire anche quello che è stato.
0: A Fasano, nel Brindisino, si indaga sul ferimento a colpi d'arma da fuoco di un 30enne ieri mentre si trovava nel suo appartamento. Colpito al ventre, l'uomo è stato trasportato in ospedale a Brindisi in codice rosso e operato d'urgenza, ma non è in pericolo di vita. Il caldo torrido e l'assenza di piogge degli ultimi giorni stanno mettendo a rischio le risorse idriche e le produzioni agricole. Al momento però regge l'invaso di Occhito che rifornisce di acqua Puglia e Molise. Secondo il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, attualmente ci sono circa 139 milioni di metri cubi, 78 in più rispetto a un anno fa. Ogni giorno però la capacità scende di circa 1 milione di metri cubi. Scherma ci sarà anche la potentina Francesca Palumbo, medaglia d'oro a Parigi 2024, tra gli atleti convocati per i Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto e in altre città pugliesi dal 21 agosto al 3 settembre. A darne notizia è stata la Federscherma. Palumbo sarà in pedana lunedì 24 agosto. In carriera ha vinto anche 2 ori e un argento a squadre mondiali, 3 ori e 2 bronzi europei e 3 titoli italiani assoluti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

lasciare. Abbiamo fatto l'amore nei letuami di spiaggia, mi ha lanciato la scarpa col tacco, poi abbiamo fatto pace. Abbiamo rifatto l'amore e ti è piaciuto un sacco, e dopo un po' mi ha lanciato la solita scarpa col tacco, gridandomi di andare e di non tornare più. Io ho fatto finta di uscire, tu hai acceso la TV.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: misure. Roma aveva reintrodotto i controlli alle frontiere il 1 agosto, dopo la crisi migratoria di Ceuta. La replica di Palazzo Chigi: non accettiamo imposizioni dall'estero sulla sicurezza nazionale. La guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, sarebbe in condizioni critiche e potrebbe addirittura essere in punto di morte. Lo riportano media di Teheran vicini all'opposizione. L'erede di Ali Khamenei non avrebbe mai incontrato membri del governo e non è mai apparso in pubblico. Propaganda jihadista, neonazista e antisemita su internet. Un sedicenne residente nel Comasco arrestato per terrorismo. La polizia ha trovato sul suo profilo online chiari riferimenti allo Stato Islamico e un video relativo alla fabbricazione di un ordigno esplosivo. Il giovane era incensurato. Giallo a Portici, Napoli, dove in un appartamento sono stati rinvenuti due cadaveri di una donna di 82 anni e di un uomo di 44, probabilmente zia e nipote. La morte sembrerebbe risalire a 5 giorni fa. Indagano i carabinieri. Sui corpi non risultano segni di violenza, nessun segno di effrazione sulle porte di casa. A Roma e provincia, la Guardia di Finanza ha sequestrato dalle stazioni di benzina 10 tonnellate di carburante annacquato. L'operazione è scattata dopo la denuncia dei meccanici e l'inchiesta di ADN Kronos. Circa il 20% degli impianti è risultato irregolare. Sanzioni per 20.000 euro. Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia. Oggi 26 città da bollino rosso. Nel fine settimana saranno solo 19. Allarme siccità soprattutto al nord. Dimezzata la riserva idrica in Lombardia. Nelle prossime ore sono previsti però anche temporali di calore. Milano a rischio grandine. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News. Buongiorno dalla redazione. Domani Bari celebrerà i 35 anni dello sbarco della nave Vlora. L'8 agosto 1991 circa 20.000 cittadini albanesi raggiunsero il porto del capoluogo in un evento simbolo della storia della città. Tra loro c'era il ballerino e coreografo Kledi Kadiu, che questa mattina ha incontrato il sindaco Vito Leccese. Sentiamo il suo racconto.
2: L'esperienza fu unica e io sono veramente molto orgoglioso. Ogni volta che mi capita di raccontarla con la mia figlia, ultimamente perché lei ha 10 anni, ma sicuramente insomma, è in grado di capire anche quello che è stato.
1: A Fasano, nel Brindisino, si indaga sul ferimento a colpi d'arma da fuoco di un trentenne ieri mentre si trovava nel suo appartamento. Colpito al ventre, l'uomo è stato trasportato in ospedale a Brindisi in codice rosso e operato d'urgenza, ma non è in pericolo di vita. Il caldo torrido e l'assenza di piogge degli ultimi giorni stanno mettendo a rischio le risorse idriche e le produzioni agricole. Al momento però regge l'invaso di Occhito, che rifornisce di acqua Puglia e Molise. Secondo il consorzio per la bonifica della Capitanata, attualmente ci sono circa 139 milioni di metri cubi, 78 in più rispetto a un anno fa. Ogni giorno però la capacità scende di circa 1 milione di metri cubi. Scherma ci sarà anche la potentina Francesca Palumbo, medaglia d'oro a Parigi 2024 tra gli atleti convocati per i Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto e in altre città pugliesi dal 21 agosto al 3 settembre. A darne notizia è stata la Federscherma. Palumbo sarà in pedana lunedì 24 agosto. In carriera ha vinto anche 2 ori e un argento a squadre mondiali, 3 ori e 2 bronzi europei e 3 titoli italiani assoluti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
3: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Mattia Venini. Botta e risposta tra Spagna e Italia su Schengen. Madrid intima a Roma di rimuovere i controlli alle frontiere entro 48 ore o ci saranno conseguenze, minaccia il governo spagnolo.

0: confronti delle istituzioni. Il capogruppo di Fratelli d'Italia aveva accusato in aula l'ex capo dello Stato Scalfaro di aver liberato 300 mafiosi al 41 bis. Ferrovie dello Stato investe sulla tratta Parigi-Londra, che verrà inaugurata nel 2029. Il gruppo FS ha investito 2 miliardi di euro per 19 nuovi treni ad alta velocità. La società rafforzerà inoltre la propria presenza sui collegamenti tra la capitale francese, Lione, Milano e Marsiglia. Ancora caldo estremo sull'Italia, oggi 26 città da bollino rosso, nel weekend saranno solo 19. Previsti stasera temporali di calore al nord. Le alte temperature potrebbero essere state la causa anche di 2 morti nel napoletano, 2 cadaveri trovati in una casa di Portici senza segni di violenza. Agli europei di nuoto in corso a Parigi, terza medaglia per Ginevra Taddeucci, bronzo nella 3 km knockout, oro alla tedesca Gose. Nella gara maschile solo quarto Gregorio Paltrinieri, con il titolo conquistato dall'ungherese Bethlehem. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Domani Bari celebrerà i 35 anni dello sbarco della nave Vlora. L'8 agosto 1991 circa 20.000 cittadini albanesi raggiunsero il porto del capoluogo in un evento simbolo della storia della città. Tra loro c'era il ballerino e coreografo Kledi Kadiu, che questa mattina ha incontrato il sindaco Vito Leccese. Sentiamo il suo racconto.
3: L'esperienza fu unica e io sono veramente molto orgoglioso ogni volta che mi capita di raccontarla con la mia figlia, ultimamente perché lei ha 10 anni, ma sicuramente insomma, è in grado di capire anche quello che è stato.
2: A Fasano, nel Brindisino, si indaga sul ferimento a colpi d'arma da fuoco di un trentenne ieri mentre si trovava nel suo appartamento. Colpito al ventre, l'uomo è stato trasportato in ospedale a Brindisi in codice rosso e operato d'urgenza, ma non è in pericolo di vita. Il caldo torrido e l'assenza di piogge degli ultimi giorni stanno mettendo a rischio le risorse idriche e le produzioni agricole. Al momento però regge l'invaso di Occhito, che rifornisce di acqua Puglia e Molise. Secondo il consorzio per la bonifica della Capitanata, attualmente ci sono circa 139 milioni di metri cubi, 78 in più rispetto a un anno fa. Ogni giorno però la capacità scende di circa 1 milione di metri cubi. Scherma ci sarà anche la potentina Francesca Palumbo, medaglia d'oro a Parigi 2024 tra gli atleti convocati per i Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto e in altre città pugliesi dal 21 agosto al 3 settembre. A darne notizia è stata la Federscherma. Palumbo sarà in pedana lunedì 24 agosto. In carriera ha vinto anche 2 ori e un argento a squadre mondiali, 3 ori e 2 bronzi europei e 3 titoli italiani assoluti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

Andata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto.

0: Trapazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

Balla. Balla. Che idea, che idea, che idea.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
3: Una buona serata da Mattia Venini. Palazzo Chigi replica le minacce della Spagna. I controlli alle frontiere rimangono fino al 15 agosto. Non accettiamo ultimatum sulla sicurezza nazionale. Madrid aveva intimato l'Italia a rimuovere la sospensione di Schengen entro 48 ore o adotteremo misure, l'avvertimento del governo spagnolo. Firmato a Jeddah l'accordo della Mecca, un patto di difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan che richiama l'articolo 5 della NATO. Prevede che qualunque attacco armato nei confronti di uno dei tre stati venga considerato come un'offensiva a tutti, ma l'Iran avverte non garantirà la sicurezza di Riyadh. Italia rovente, altri 10 giorni di caldo estremo, oggi 26 città da bollino rosso, nel fine settimana saranno solo 19. Nelle prossime ore sono previsti però anche temporali di calore, Milano a rischio grandine da stasera fino all'alba, monitorati l'Ambro e il Seveso. Nella provincia di Forlì Cesena, i carabinieri hanno fermato 4 giovani tra i 19 e i 23 anni. Sono accusati di aver picchiato a morte nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Cervia il 54enne Nicolò Musiani. Esclusa la pista della droga, per gli inquirenti è stato ucciso per uno sguardo di troppo. Le scuse di Adriano Cappellari, il 21enne aspirante cronista del Vicentino, indagato per aver inscenato un attentato incendiario nella sua casa, fingendo di essere vittima della malavita per la sua vicinanza a Don Patriciello. Ha consegnato ai PM una lettera: sono pronto a pagare, ho tradito la fiducia di tutti. A Roma e provincia la Guardia di Finanza ha sequestrato dalle stazioni di benzina 10 tonnellate di carburante annacquato. L'operazione è scattata dopo la denuncia dei meccanici e l'inchiesta di ADN Cronos. Circa il 20% degli impianti è risultato irregolare, sanzioni per 20.000 euro. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Norba News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Domani saranno 35 anni dall'arrivo nel porto di Bari della nave Vlora con a bordo 20.000 albanesi, tra di loro anche l'allora 16enne Kledi Kadiu. Oggi l'affermato ballerino e coreografo è tornato nel capoluogo pugliese, accolto dal sindaco Vito Leccese per ricordare quei momenti. Sentiamo.
5: Il sogno era quello di diventare un Raffaello Paganini, un Raffaella Carrà, perché erano un Eder Parisi, perché erano i nostri miti tramite la televisione italiana. I sogni non si possono spegnere.
4: A Castro Marina nel Leccese paura oggi per tre ventenni che per ore sono andati alla deriva a bordo di un canotto. Sono stati salvati dalla guardia costiera a circa un miglio e mezzo dalla costa. I tre erano in evidente stato di agitazione, sarebbero rimasti in balia della corrente fin dalle prime luci dell'alba e ormai stremati non sono stati più in grado di raggiungere la riva. Dopo le prime cure sono stati riaccompagnati al porto di Castro Marina. Città più piena del solito in questo mese di agosto a causa del caro vita. Anche a Potenza cambiano le abitudini per le ferie. Sentiamo alcune testimonianze.
6: Partirò a breve, verso la fine di agosto, e probabilmente questa scelta è motivata dai prezzi molto alti.
7: Ho smesso di andare in vacanza, magari prima iniziavo già da giugno, luglio, andare al mare, invece ora sono rimasto un pochino più tempo a Potenza.
8: Piuttosto che una settimana o due settimane si riduce a un weekend o a 4-5 giorni.
4: I 144 abitanti di Celle San Vito sui

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Palazzo Chigi replica le minacce della Spagna. I controlli alle frontiere rimangono fino al 15 agosto. Non accettiamo ultimatum sulla sicurezza nazionale. Madrid aveva intimato l'Italia a rimuovere la sospensione di Schengen entro 48 ore o adotteremo misure, l'avvertimento del governo spagnolo. Firmato a Jeddah l'accordo della Mecca, un patto di difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan che richiama l'articolo 5 della NATO. Prevede che qualunque attacco armato nei confronti di uno dei tre stati venga considerato come un'offensiva a tutti, ma l'Iran avverte non garantirà la sicurezza di Riyadh. Italia rovente, altri 10 giorni di caldo estremo, oggi 26 città da bollino rosso, nel fine settimana saranno solo 19. Nelle prossime ore sono previsti però anche temporali di calore, Milano a rischio grandine da stasera fino all'alba, monitorati il Lambro e il Seveso. Nella provincia di Forlì Cesena, i carabinieri hanno fermato 4 giovani tra i 19 e i 23 anni. Sono accusati di aver picchiato a morte nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Cervia il 54enne Nicolò Musiani. Esclusa la pista della droga, per gli inquirenti è stato ucciso per uno sguardo di troppo. Le scuse di Adriano Cappellari, il 21enne aspirante cronista del Vicentino, indagato per aver inscenato un attentato incendiario nella sua casa, fingendo di essere vittima della malavita per la sua vicinanza a Don Patriciello. Ha consegnato ai PM una lettera: sono pronto a pagare, ho tradito la fiducia di tutti. A Roma e provincia la Guardia di Finanza ha sequestrato dalle stazioni di benzina 10 tonnellate di carburante annacquato. L'operazione è scattata dopo la denuncia dei meccanici e l'inchiesta di ADN Cronos. Circa il 20% degli impianti è risultato irregolare, sanzioni per 20.000 euro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Domani saranno 35 anni dall'arrivo nel porto di Bari della nave Vlora con a bordo 20.000 albanesi, tra di loro anche l'allora 16enne Kledi Kadju. Oggi l'affermato ballerino e coreografo è tornato nel capoluogo pugliese, accolto dal sindaco Vito Leccese per ricordare quei momenti. Sentiamo.
3: Il sogno era quello di diventare un Raffaello Paganini, un Raffaella Carrà, perché erano un Eder Parisi, perché erano i nostri miti tramite la televisione italiana. I sogni non si possono spegnere.
2: A Castro Marina nel Leccese paura oggi per tre ventenni che per ore sono andati alla deriva a bordo di un canotto. Sono stati salvati dalla guardia costiera a circa un miglio e mezzo dalla costa. I tre erano in evidente stato di agitazione, sarebbero rimasti in balia della corrente fin dalle prime luci dell'alba e ormai stremati non sono stati più in grado di raggiungere la riva. Dopo le prime cure sono stati riaccompagnati al porto di Castro Marina. Città più piena del solito in questo mese di agosto a causa del caro vita. Anche a Potenza cambiano le abitudini per le ferie. Sentiamo alcune testimonianze.
4: Partirò a breve, verso la fine di agosto, e probabilmente questa scelta è motivata dai prezzi molto alti.
5: Ho smesso di andare in vacanza, magari prima iniziavo già da giugno, luglio, andare al mare, invece ora sono rimasto un pochino più tempo a Potenza.
6: Piuttosto che una settimana o due settimane, si riduce a un weekend o a 4-5 giorni.
2: I 144 abitanti di Celle San Vito sui Monti Dauni nel Foggiano, il comune più piccolo della Puglia, stanno preparando le stradine del borgo per la festa del vicino in programma la notte.

0: di Nanana.
1: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Palazzo Chigi replica le minacce della Spagna. I controlli alle frontiere rimangono fino al 15 agosto. Non accettiamo ultimatum sulla sicurezza nazionale. Madrid aveva intimato l'Italia a rimuovere la sospensione di Schengen entro 48 ore. O adotteremo misure, l'avvertimento del governo spagnolo. Firmato a Jeddah l'accordo della Mecca, un patto di difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan che richiama l'articolo 5 della NATO. Prevede che qualunque attacco armato nei confronti di uno dei tre stati venga considerato come un'offensiva a tutti, ma l'Iran avverte non garantirà la sicurezza di Riyadh. Italia rovente, altri 10 giorni di caldo estremo, oggi 26 città da bollino rosso, nel fine settimana saranno solo 19. Nelle prossime ore sono previsti però anche temporali di calore, Milano a rischio grandine da stasera fino all'alba, monitorati il Lambro e il Seveso. Nella provincia di Forlì Cesena, i carabinieri hanno fermato 4 giovani tra i 19 e i 23 anni. Sono accusati di aver picchiato a morte nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Cervia il 54enne Nicolò Musiani. Esclusa la pista della droga, per gli inquirenti è stato ucciso per uno sguardo di troppo. Le scuse di Adriano Cappellari, il 21enne aspirante cronista del Vicentino, indagato per aver inscenato un attentato incendiario nella sua casa, fingendo di essere vittima della malavita per la sua vicinanza a Don Patriciello. Ha consegnato ai PM una lettera: sono pronto a pagare, ho tradito la fiducia di tutti. A Roma e provincia la Guardia di Finanza ha sequestrato dalle stazioni di benzina 10 tonnellate di carburante annacquato. L'operazione è scattata dopo la denuncia dei meccanici e l'inchiesta di ADN Cronos. Circa il 20% degli impianti è risultato irregolare, sanzioni per 20.000 euro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Domani saranno 35 anni dall'arrivo nel porto di Bari della nave Vlora con a bordo 20.000 albanesi, tra di loro anche l'allora sedicenne Kledi Kadju. Oggi l'affermato ballerino e coreografo è tornato nel capoluogo pugliese, accolto dal sindaco Vito Leccese per

0: stati più in grado di raggiungere la riva. Dopo le prime cure sono stati riaccompagnati al porto di Castromarina. Città più piena del solito in questo mese di agosto a causa del caro vita. Anche a Potenza cambiano le abitudini per le ferie. Sentiamo alcune testimonianze.
1: Partirò a breve, verso la fine di agosto, e probabilmente questa scelta è motivata dai prezzi molto alti.
2: Ho smesso di andare in vacanza, magari prima iniziavo già da giugno, luglio, andare al mare, invece ora sono rimasto un pochino più tempo a Potenza.
3: Piuttosto che una settimana o due settimane, si riduce a un weekend o a 4-5 giorni.
0: I 144 abitanti di Celle San Vito sui Monti Dauni nel Foggiano, il comune più piccolo della Puglia, stanno preparando le stradine del borgo per la festa del vicino in programma la notte di San Lorenzo il 10 agosto. Lunghe tavolate sotto le stelle per festeggiare insieme ai parenti che tornano a Celle da tutto il mondo e ai numerosi turisti. In estate le case normalmente vuote si ripopolano fino ad arrivare a 500 residenti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
4: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Palazzo Chigi replica le minacce della Spagna. I controlli alle frontiere rimangono fino al 15 agosto. Non accettiamo ultimatum sulla sicurezza nazionale. Madrid aveva intimato l'Italia a rimuovere la sospensione di Schengen entro 48 ore o adotteremo misure, l'avvertimento del governo spagnolo. Firmato a Jeddah l'accordo della Mecca, un patto di difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan che richiama l'articolo 5 della NATO, prevede che qualunque attacco armato nei confronti di uno dei tre stati venga considerato come un'offensiva a tutti, ma l'Iran avverte non garantirà la sicurezza di Riyadh. Italia rovente, altri 10 giorni di caldo estremo, oggi 26 città da bollino rosso, nel fine settimana saranno solo 19. Nelle prossime ore sono previsti però anche temporali di calore, Milano a rischio grandine da stasera fino all'alba, monitorati il Lambro e il Seveso. Nella provincia di Forlì Cesena, i carabinieri hanno fermato 4 giovani tra i 19 e i 23 anni. Sono accusati di aver picchiato a morte nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Cervia il 54enne Nicolò Musiani. Esclusa la pista della droga, per gli inquirenti è stato ucciso per uno sguardo di troppo. Le scuse di Adriano Cappellari, il 21enne aspirante cronista del Vicentino, indagato per aver inscenato un attentato incendiario nella sua casa, fingendo di essere vittima della malavita per la sua vicinanza a Don Patriciello. Ha consegnato ai PM una lettera: sono pronto a pagare, ho tradito la fiducia di tutti. A Roma e provincia la Guardia di Finanza ha sequestrato dalle stazioni di benzina 10 tonnellate di carburante annacquato. L'operazione è scattata dopo la denuncia dei meccanici e l'inchiesta di ADN Cronos. Circa il 20% degli impianti è risultato irregolare, sanzioni per 20.000 euro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Domani saranno 35 anni dall'arrivo nel porto di Bari della nave Vlora con a bordo 20.000 albanesi, tra di loro anche l'allora 16enne Kledi Kadiu. Oggi l'affermato ballerino e coreografo è tornato nel capoluogo pugliese, accolto dal sindaco Vito Leccese per ricordare quei momenti. Sentiamo.
3: Il sogno era quello di diventare un Raffaello Paganini, un Raffaella Carrà, perché erano un Eder Parisi, perché erano i nostri miti tramite la televisione italiana. I sogni non si possono spegnere.
2: A Castromarina nel Leccese paura oggi per tre ventenni che per ore sono andati alla deriva a bordo di un canotto. Sono stati salvati dalla guardia costiera a circa un miglio e mezzo dalla costa. I tre erano in evidente stato di agitazione, sarebbero rimasti in balia della corrente fin dalle prime luci dell'alba e ormai stremati non sono stati più in grado di raggiungere la riva. Dopo le prime cure sono stati riaccompagnati al porto di Castromarina. Città più piene del solito in questo mese di agosto a causa del caro vita. Anche a Potenza cambiano le abitudini per le ferie. Sentiamo alcune testimonianze.
4: Partirò a breve, verso la fine di agosto, e probabilmente questa scelta è

0: turisti. In estate le case normalmente vuote si ripopolano fino ad arrivare a 500 residenti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Palazzo Chigi replica le minacce della Spagna. I controlli alle frontiere rimangono fino al 15 agosto. Non accettiamo ultimatum sulla sicurezza nazionale. Madrid aveva intimato l'Italia a rimuovere la sospensione di Schengen entro 48 ore o adotteremo misure, l'avvertimento del governo spagnolo. Firmato a Jeddah l'accordo della Mecca, un patto di difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan che richiama l'articolo 5 della NATO. Prevede che qualunque attacco armato nei confronti di uno dei tre stati venga considerato come un'offensiva a tutti, ma l'Iran avverte non garantirà la sicurezza di Riyadh. Italia rovente, altri 10 giorni di caldo estremo, oggi 26 città da bollino rosso, nel fine settimana saranno solo 19. Nelle prossime ore sono previsti però anche temporali di calore, Milano a rischio grandine da stasera fino all'alba, monitorati il Lambro e il Seveso. Nella provincia di Forlì Cesena, i carabinieri hanno fermato 4 giovani tra i 19 e i 23 anni. Sono accusati di aver picchiato a morte nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Cervia il 54enne Nicolò Musiani. Esclusa la pista della droga, per gli inquirenti è stato ucciso per uno sguardo di troppo. Le scuse di Adriano Cappellari, il 21enne aspirante cronista del Vicentino, indagato per aver inscenato un attentato incendiario nella sua casa, fingendo di essere vittima della malavita per la sua vicinanza a Don Patriciello. Ha consegnato ai PM una lettera: sono pronto a pagare, ho tradito la fiducia di tutti. A Roma e provincia la Guardia di Finanza ha sequestrato dalle stazioni di benzina 10 tonnellate di carburante annacquato. L'operazione è scattata dopo la denuncia dei meccanici e l'inchiesta di ADN Cronos. Circa il 20% degli impianti è risultato irregolare, sanzioni per 20.000 euro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Domani saranno 35 anni dall'arrivo nel porto di Bari della nave Vlora con a bordo 20.000 albanesi, tra di loro anche l'allora 16enne Kledi Kadju. Oggi l'affermato ballerino e coreografo è tornato nel capoluogo pugliese, accolto dal sindaco Vito Leccese per ricordare quei momenti. Sentiamo.
3: Il sogno era quello di diventare un Raffaello Paganini, un Raffaella Carrà, perché erano un Eder Parisi, perché erano i nostri miti tramite la televisione italiana. I sogni non si possono spegnere.
2: A Castro Marina nell'Eccese paura oggi per tre ventenni che per ore sono andati alla deriva a bordo di un canotto. Sono stati salvati dalla guardia costiera a circa un miglio e mezzo dalla costa. I tre erano in evidente stato di agitazione, sarebbero rimasti in balia della corrente fin dalle prime luci dell'alba e ormai stremati non sono stati più in grado di raggiungere la riva. Dopo le prime cure sono stati riaccompagnati al porto di Castro Marina. Città più piene del solito in questo mese di agosto a causa del caro vita. Anche a Potenza cambiano le abitudini per le ferie. Sentiamo alcune testimonianze.
4: Partirò a breve, verso la fine di agosto, e probabilmente questa scelta è motivata dai prezzi molto alti.
5: Ho smesso di andare in vacanza, magari prima iniziavo già da giugno, luglio, andare al mare, invece ora sono rimasto un pochino più tempo a Potenza.
6: Piuttosto che una settimana o due settimane si riduce a un weekend o a 4-5 giorni.
2: I 144 abitanti di Celle San Vito sui Monti Dauni nel Foggiano, il comune più piccolo della Puglia, stanno preparando le stradine del borgo per la festa del vicino in programma la notte di San Lorenzo il 10 agosto. Lunghe tavolate sotto le stelle per festeggiare insieme ai parenti che tornano a Celle da tutto il mondo e ai numerosi turisti. In estate le case normalmente vuote si ripopolano fino ad arrivare a 500 residenti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
7: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.
1: Radio Norba.
2: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Palazzo Chigi replica le minacce della Spagna. I controlli alle frontiere rimangono fino al 15 agosto. Non accettiamo ultimatum sulla sicurezza nazionale. Madrid aveva intimato l'Italia a rimuovere la sospensione di Schengen entro 48 ore o adotteremo misure, l'avvertimento del governo spagnolo. Firmato a Jeddah l'accordo della Mecca, un patto di difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan che richiama l'articolo 5 della NATO. Prevede che qualunque attacco armato nei confronti di uno dei tre stati venga considerato come un'offensiva a tutti, ma l'Iran avverte non garantirà la sicurezza di Riyadh. Italia rovente, altri 10 giorni di caldo estremo, oggi 26 città da bollino rosso, nel fine settimana saranno solo 19. Nelle prossime ore sono previsti però anche temporali di calore, Milano a rischio grandine da stasera fino all'alba, monitorati il Lambro e il Seveso. Nella provincia di Forlì Cesena, i carabinieri hanno fermato 4 giovani tra i 19 e i 23 anni. Sono accusati di aver picchiato a morte nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Cervia il 54enne Nicolò Musiani. Esclusa la pista della droga, per gli inquirenti è stato ucciso per uno sguardo di troppo. Le scuse di Adriano Cappellari, il 21enne aspirante cronista del Vicentino, indagato per aver inscenato un attentato incendiario nella sua casa, fingendo di essere vittima della malavita per la sua vicinanza a Don Patriciello. Ha consegnato ai PM una lettera: sono pronto a pagare, ho tradito la fiducia di tutti. A Roma e provincia la Guardia di Finanza ha sequestrato dalle stazioni di benzina 10 tonnellate di carburante annacquato. L'operazione è scattata dopo la denuncia dei meccanici e l'inchiesta di ADN Cronos. Circa il 20% degli impianti è risultato irregolare, sanzioni per 20.000 euro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Domani saranno 35 anni dall'arrivo nel porto di Bari della nave Vlora con a bordo 20.000 albanesi, tra di loro anche l'allora 16enne Kledi Kadiu. Oggi l'affermato ballerino e coreografo è tornato nel capoluogo pugliese, accolto dal sindaco Vito Leccese per ricordare quei momenti. Sentiamo.
3: Il sogno era quello di diventare un Raffaello Paganini, un Raffaella Carrà, perché erano un Eder Parisi, perché erano i nostri miti tramite la televisione italiana. I sogni non si possono spegnere.
2: A Castro Marina nel Leccese paura oggi per tre ventenni che per ore sono andati alla deriva a bordo di un canotto. Sono stati salvati dalla guardia costiera a circa un miglio e mezzo dalla costa. I tre erano in evidente stato di agitazione, sarebbero rimasti in balia della corrente fin dalle prime luci dell'alba e ormai stremati non sono stati più in grado di raggiungere la riva. Dopo le prime cure sono stati riaccompagnati al porto di Castro Marina. Città più piene del solito in questo mese di agosto a causa del caro vita. Anche a Potenza cambiano le abitudini per le ferie. Sentiamo alcune testimonianze.
4: Partirò a breve, verso la fine di agosto, e prevalentemente questa scelta è motivata dai prezzi molto alti.
5: Ho smesso di andare in vacanza, magari prima iniziavo già da giugno, luglio, andare al mare, invece ora sono rimasto un pochino più tempo a Potenza.
6: Piuttosto che una settimana o due settimane, si riduce a un weekend o a 4-5 giorni.
2: I 144 abitanti di Celle San Vito sui Monti Dauni nel Foggiano, il comune più piccolo della Puglia, stanno preparando le stradine del borgo per la festa del vicino in programma la notte di San Lorenzo il 10 agosto. Lunghe tavolate sotto le stelle per festa